0: Ngrovazeni. Ngrovazeni.
1: Ngrovazeni none.
0: Tunamtambura mari kwamo.
1: Tunayasiki.
0: Momanare.
1: Momanare.
0: Vakaikoka. Nyekapisa suwakaikoka tupu.
1: Eh?
0: Hawi, poiru bakuirangura.